0: abiamo aye eyin abiamo orun e ba ma je ka sun
1: oluwa ni jagun jagun
0: oluwa ma ni jagun jagun e je ka ma ke pe

mama ajayi osu tutun ose tutun ta fe mu e o di osu ayo o di ose ayo fun gbogbo wa lase ledura.

Boye Olu awon na nbe lori Facebook. Eja moriri ara wa abala la kokota kokokan lori eto ni temi fun ta leyin.

abalata wa yi labalata ti mo riri ara wa ki lo n to ko yin se fun yin te fe appreciate one ki lo n ti yawo yin se fun yin te fe appreciate one.

0: o seun Kemi Ogunsanya lori Facebook o. Ela won celebrate mi, emi na celebrate yin o, e se. Bakan na olori Opeyemi Adedoyin. Thank you. Hello. Hello. Hello, it's one bill.
1: Hello, I can hear you. Good.
0: Yes, I can
1: listen. Yeah, I don't. I'm not even getting my power up. Good.
0: Hey, I'm a little bit.
1: Hey,
0: hey, hey. I'm not funny. Yes, sir.
1: You can hear me.
0: Olagbara.
1: Hello, thank you.
0: Benny, I'm going.
1: That America, New York.
0: I'm going, yes, sir.
1: Okay.
0: Yes, sir.
1: Okay, you can hear me. Olagbara.
0: Hello, sir. Ke to lo dagun fe bere nkan baba yi ti lo mo fe bere lowo won pe ti o ba fi agidi tabi ton fi nkan farabirin yi to fi fa wa se ko ni leyin un ti un se natural ti un soju lasan ke wa fi nkan se ke fi nkan fa yan wa se oni leyin. Ah, hello.
1: Hello.
0: Eka aro ba won.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Yes, ma'am.